0: Em alta.
1: Ci sono i suoi amici all'attacco.
2: Ma dove hai tutta la chitarra? Signorina Maddalena?
1: No, vi prego, lasciatemi in pace stasera.
2: È tornata.